0: sama paman di Pringgandani.
1: Halo. Halo.
0: Pangapunten ieu Mang Kasep. Utusan Tuan Ibu di